mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vopto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.